Gadi sa di di, gadi sa di di, ma di ma pa ni ma pa ni sa di ga di di di, gadi da ni di da, pa ni sa di pa, di gadi sa di ma di ma pa ma pa ni ma pa ma pa ni pa ni sa di ga di da ni di di da ni pa da ni pa ma di ga, gadi sa pa.